0: Giulia Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. L'eccezione la troviamo sulla 1 Milano-Napoli per il tratto chiuso per lavori tra Fabbro e chiusi verso Firenze. Segnaliamo 4 km dall'uscita obbligatoria di Fabbro con tempi di percorrenza di 30 minuti. Riapertura invece del tratto è prevista per le ore 6. È tutto, buon viaggio.
0: RTL.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete, ma vediamo insieme delle eccezioni sulla 1 Milano-Napoli per il tratto chiuso per lavori tra Fabbro e chiusi verso Firenze. Segnaliamo 4 km di coda all'uscita obbligatoria di Fabbro, mentre 1 km di coda per un incidente lo troviamo sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla nostra rete, l'eccezione la troviamo sulla 13 Bologna-Padova per un tamponamento tra due camion. Si segnala un chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. E sulla 1 Milano-Napoli per lavori è chiuso il tratto tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Riapertura prevista per le 6. È tutto.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, l'eccezione la troviamo sulla 13 Bologna-Padova. Per un incidente si segnala un chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Si tratta del tamponamento tra due camion con una corsia al traffico ed è chiuso il tratto sulla 1 Milano-Napoli per lavori tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Riapertura per le 6. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. L'unica notizia di traffico la troviamo sulla 13 Bologna-Padova. Per un incidente si segnala un chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Si tratta del tamponamento tra due camion con una corsia al traffico. Mentre sulla 1 Milano-Napoli per lavori è chiuso il tratto tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Riapertura prevista per le 6. È tutto al momento. Buon viaggio.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione di traffico ci porta sulla 13 Bologna-Padova. Per un tamponamento tra due camion si segnala un chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Al momento una la corsia al traffico, mentre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna fino alle 5. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione di traffico ci porta sulla 13 Bologna-Padova per un tamponamento tra due camion. Si segnala un chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Al momento ona la corsia al traffico, mentre per lavori è chiuso sulla 11 Firenze e Pisa Nord il tratto tra Monte Catini Terme e Pistoia in direzione Firenze. Riapertura per le 6. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fan, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla nostra rete, l'eccezione sulla 13 Bologna-Padova. Per un tamponamento tra due camion si segnala 1 chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Pescara. E sulla 1 Milano-Napoli per lavori è chiuso il tratto tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Riapertura è prevista per le 6. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione regolare sulla rete è l'eccezione, sulla 13 Bologna-Padova per un tamponamento tra due camion si segnala un chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, e sulla 1 Milano-Napoli per lavori è chiuso il tratto tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. La riapertura è prevista per le 6. È tutto, buon viaggio.

0: Familia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la nostra rete. Le eccezioni sulla 13 Bologna-Padova per un tamponamento tra due camion, si segnala un chilometro di coda tra Alteto e Ferrara Sud verso Padova. E coda per le operazioni doganali sulla 9 lainate Chiasso, tra Como Centro e Chiasso, uscita merci in direzione Svizzera. È tutto al momento, buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Poche le segnalazioni di traffico al momento sulla 13 Bologna-Padova per un tamponamento tra due camion. Si segnala un chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. E coda per le operazioni doganale sulla 9 lainate Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione Svizzera. E al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 13 Bologna-Padova. Per un tamponamento tra due camion si segnala un chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. E sulla 1 Milano-Napoli per lavori è chiuso il tratto tra Fabbro e Chiusi verso Firenze e si segnalano 2 chilometri di coda all'uscita obbligatoria di Fabbro. Al momento è tutto, guidate sempre con prudenza. Buon viaggio!

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dico

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cose normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Via Radio.
2: 14 minuti dopo le ore 9, una buona giornata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, iniziamo dalla 1 Milano-Napoli a causa di un incidente risolto. Si registrano code tra Terre di Canossa e Campeggio nel Reggio Emilia verso Bologna. Ci spostiamo in Lombardia lungo la 9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali, code in direzione della Svizzera tra la A36 Piedemontana e Lommazzo Nord e a seguire tra Como Centro e Chiasso. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Per il traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza di 40 minuti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pere e Milano Est in direzione di Brescia, tra Monza e Viale Certosa verso Milano. In Toscana code verso Firenze sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Prato Ovest e la 1 Milano-Napoli e tra Sesto Fiorentino e Peretola. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
0: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla Lombardia perché sulla 9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali si segnalano code in direzione del territorio elvetico tra la A36 Piedemontana e Lomazzo Nord e a seguire tra Como Centro e Chiasso. Per ulteriori informazioni ed eventuali percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111, mentre per il traffico intenso code a tratti, tempi di percorrenza di 40 minuti sulla A4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, tra Monza e Viale Certosa in direzione Milano. In Toscana sulla 1 Milano Napoli per un veicolo fermo in avaria sono 2 km di coda tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna e code dovute al traffico verso Firenze. Sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Prato Ovest e la 1 Milano Napoli e tra Sesto Fiorentino e Peretola. Questo è al momento le principali notizie, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Buon viaggio.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo il nostro collegamento dalla Lombardia sulla A9 Lenate Como Chiasso. Per le operazioni doganali si registrano code in direzione della Svizzera a partire dal bivio per la A36 Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre resta chiusa l'entrata di Lomazzo Nord fino a Mornasco in entrata e in uscita. Mentre per il traffico intenso, code a tratti con tempi di 30 minuti sulla A4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, tra Monza e Viale Certosa verso Milano. Per lavori in galleria sulla A7 Serra Valle Genova, 3 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Toscana sulla 1 Milano-Napoli traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e la 1

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. In primo piano la Lombardia con la 9 lanate chiasso. Su questa autostrada per operazioni doganali si registrano code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con la 36 Pedemontana Lombarda. Ai soli autotrasportatori consigliamo di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre resta chiusa l'entrata di Lomazzo Nord e fino a Mornasco in entrata ed in uscita. Andiamo ora sulla 7 Serravalle Genova in direzione Milano tra Bolzaneto e Busalla, 2 km di coda in diminuzione per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 20 minuti, e tra Busalla e Isola del Cantone 1 km di coda per lavori in galleria, anche qui il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova in direzione Milano tra Bolzaneto e Busalla, 2 km di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 20 minuti. A seguire tra Busalla ed Isola del Cantone 1 km di coda per lavori in galleria, anche qui il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata. Sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e quello con la 1 di direttissima per chi viaggia verso Bologna, code a tratti causate dal traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Vi invitiamo inoltre a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la vostra velocità in presenza dei cantieri per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Vediamo la situazione sull'A14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grottamare in direzione Pescara. 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. E per lo stesso cantiere in direzione di Ancona, 2 chilometri di coda tra Grottamare e Pedaso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sul tratto abruzzese in direzione Bari tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico su una corsia e tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione di Ancona, tra Pescara Nord e Pineto, anche qui 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico su una corsia con tempi di percorrenza di 30 minuti. Vi invitiamo dunque a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Partiamo dal tratto marchigiano della 14 Bologna-Taranto tra Grotta Mare e Fidasio in direzione Ancona. 2 chilometri di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sempre sulla 14, ma sul tratto abruzzese in direzione Bari tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, 3 chilometri di coda in aumento per lavori in galleria, traffico che transita su una corsia con tempi di percorrenza di 30 minuti. Verso Ancona, tra Pescara Nord e Pineto, 2 chilometri di coda per lavori in galleria, anche qui traffico su una corsia a tempi di percorrenza di 35 minuti. Vi invitiamo quindi a prestare la massima attenzione alla segnaletica e vi invitiamo a ridurre la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
0: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia, tra il bivio con la tangenziale nord e Cormano. Per chi viaggia verso Torino, coda per un incidente tra tre auto, il traffico defluisce su due corsie. E sempre su questa autostrada, tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze e Scandicce, ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per il traffico, qui il tempo di percorrenza è di 35 minuti. Ricordo poi che sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa in direzione di Milano fino alle ore 5 del 24 giugno per lavori alle barriere antirumore. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. E prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia, tra Monza e Cormano verso Torino. 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolte 3 auto e traffico che scorre su 2 corsie. Ricordo che sulla 9 Lenate Chiasso per operazioni doganali si registrano code in direzione della Svizzera a partire dal bivio per la 36 Pedemontana Lombarda. Ai soli autotrasportatori consigliamo di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre restano chiuse in entrata Lomazzo Nord e fino a Mornasco sia in entrata che in uscita. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze e Scandicce ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 35 minuti. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Ancona. Un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria, sempre su questa autostrada, ma tratto marchigiano tra Grotta Mare e Fermo verso Ancona. 2 chilometri di coda per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico transita su una corsia. Sul tratto abruzzese in direzione Ancona tra Pescara Sud e Pescara Ovest, 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale e traffico che transita su una corsia. E sempre in direzione Ancona tra Pescara Nord e Pineto, 2 chilometri di coda per lavori in galleria, traffico su una corsia, tempi di percorrenza di 30 minuti. Queste le notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
4: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Ancona c'è un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria. Andiamo in Lombardia sulla 9 Lanate-Chiasso. Per operazioni doganali si registrano code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con la 36 Pedemontana Lombarda. Ai soli autotrasportatori consigliamo di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni della viabilità. Inoltre restano chiuse in entrata Lomazzo Nord e fino a Mornasco sia in entrata che in uscita. Ancora torniamo sulla 14 Bologna-Taranto, tratto abruzzese in direzione Ancona tra Pescara Sud e Pescara Ovest, un chilometro di coda per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, traffico che scorre su una corsia. Queste le notizie da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed anche un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica, tratto abruzzese in direzione di Ancona, tra Pescara Nord e Pineto, un chilometro di coda in diminuzione per lavori in galleria, traffico su una corsia e tempi di percorrenza di 15 minuti. Ancora in direzione di Ancona, tratto Marchigiano, tra Grotta Mare e Pedaso, anche qui un chilometro di coda per lavori in galleria, il traffico però qui scorre attraverso uno scambio di carreggiata e il tempo di percorrenza di 15 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli ora tra Firenze e Scandicce ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di circa un'ora. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la tangenziale di Napoli tra Capo di Chino ed Arenella per chi è diretto verso Pozzuoli. Coda causata da un tamponamento tra tre auto. Sulla 14 Bologna-Taranto, tratta abruzzese in direzione Ancona tra Pescara Nord e Pineto. Un chilometro di coda per lavori in galleria. Traffico su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. E ancora in direzione di Ancona tra Grotta Mare e Pedaso. Un chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci ed il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 1 ora e 25 minuti. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
0: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia tra Castagnato e Brescia Ovest in direzione Padova, coda per un incidente. Il traffico defluisce su due corsie. Sulla 1 Milano-Napoli tratto Toscano tra Firenze e Prunete ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 1 ora e 45 minuti. Sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli, coda causata dal traffico intenso. E sulla 8 Milano-Varese, Gallarate chiusa in direzione Milano fino alle ore 5 del 24 giugno per lavori alle barriere antirumore. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo vi auguro un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo. Partiamo dalla Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia, tra Castagnate e Brescia Ovest in direzione Padova. Sono 3 km di coda, la tendenza è l'aumento, la causa è un incidente tra due auto e traffico che defluisce su una corsia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Impruneta ed il Bivio, con la 1 direttissima per chi è diretto verso Bologna, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 1 ora e 45 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tratta abruzzese in direzione Ancona, tra Pescara Nord e Pineto, 1 km di coda per lavori in galleria, traffico su una corsia e tempi di percorrenza di 15 minuti. Ed ancora in direzione Ancona, tra Grotta Mare e Fedaso, 1 km di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 4 Milano-Brescia, dove tra Castegnato e Brescia Ovest in direzione di Brescia registriamo 4 km di coda in aumento a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Nella medesima direzione troviamo code a tratti per traffico intenso tra Pero e Cormano. Sulla 9 Lanate-Chiasso invece per operazioni doganali segnaliamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con l'A36 Pedemontana-Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Resta inoltre chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino a Mornasco sia in entrata che in uscita. In chiusura, per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Impruneta e la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
0: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 4 Milano-Brescia, dove tra Castegnato e Brescia Ovest in direzione di Brescia registriamo 5 km di coda in aumento a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto. Nella medesima direzione troviamo code a tratti per traffico intenso tra Pero e Cormano. Sulla 9 Lanate-Chiasso invece, per operazioni doganali, segnaliamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con l'A36 Pedemontana-Lombardo. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Resta inoltre chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino a Mornasco, sia in entrata che in uscita. Infine, per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Impruneta e la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di circa 2 ore. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 4 Milano-Brescia, dove tra Castegnato e Brescia Ovest in direzione di Brescia registriamo 5 km di coda in aumento a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto. Nella medesima direzione inoltre troviamo code a tratti per traffico intenso tra Pero e Cormano. Sulla 9 Lanate-Chiasso invece per operazioni doganali segnaliamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con l'A36 Pedemontana Lombardia. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Resta inoltre chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino a Mornasco sia in entrata che in uscita. In chiusura, per il traffico intenso sulla

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 4 Milano-Brescia, dove tra Ospedaletto e il bivio con l'A21 Torino-Brescia in direzione di Padova registriamo 6 km di coda in aumento per un incidente tra 4 auto. Il traffico scorre su due corsie. Nella stessa direzione per un ulteriore incidente troviamo una coda tra Cormano e Sesto San Giovanni. Sulla 9 Lanate Chiasso invece per operazioni doganali segnaliamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con l'A36 Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Resta inoltre chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino Mornasco, sia in entrata che in uscita. Infine, per traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Impruneta e la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di circa 1 ora e 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante interessa la 4 Milano-Brescia, dove tra Ospitaletto e il bivio con la 21 Torino-Brescia verso Padova registriamo 3 km di coda per un incidente ora risolto. Il traffico scorre su tutte le corsie. Nella stessa direzione per un ulteriore incidente troviamo una coda tra Cormano e Sesto San Giovanni. Sulla 9 Lanate-Chiasso invece, per operazioni doganali segnaliamo in direzione della Svizzera a partire dal bivio con la 36 Pedemontana-Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Resta inoltre chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino a Mornasco sia in entrata che in uscita. Infine, per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempo di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e al momento le segnalazioni più importanti riguardano la 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio per la tangenziale est di Milano e il bivio per la tangenziale nord in direzione di Torino registriamo 2 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Il traffico scorre su una corsia. In direzione opposta, ancora per un incidente, troviamo una coda tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Sulla e la Nete Chiasso invece, per operazioni doganali, segnaliamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con l'A36 Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Resta inoltre chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino Mornasco, sia in entrata che in uscita. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento della rete registriamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Nella stessa direzione troviamo code tra Pescara Sud e Pescara Ovest, così come tra Grotta a Mare e Pedaso. Inoltre, per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Firenze Sud e la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempo di percorrenza di circa un'ora e un quarto. Sulla 9 e Lanate Chiasso invece per operazioni doganali segnaliamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con la 36 Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Resta inoltre chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino a Normasco, sia in entrata che in uscita. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete, vediamo le segnalazioni più importanti, a cominciare dall'A14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento della rete registriamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Nella stessa direzione troviamo code tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Grottammare e Pedaso. Inoltre

Per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Firenze Sud e la 1 direttissima in direzione di Bologna con tempo di percorrenza di un'ora e un quarto circa. Sulla 9 Lanate-Chiasso invece per operazioni doganali segnaliamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con l'A36 Pedemontana-Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Resta inoltre chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino a Mornasco, sia in entrata che in uscita. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento della rete registriamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Nella stessa direzione troviamo code tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Grotta a Mare e Pedaso. Inoltre per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Firenze Sud e la 1 direttissima in direzione di Bologna con tempo di percorrenza di circa un'ora e un quarto. Sulla 9 Lainate Chiasso, per operazioni doganali, segnaliamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con la 36 Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Resta inoltre chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino Mornasco, sia in entrata che in uscita. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le notizie più importanti partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento della rete registriamo 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Nella stessa direzione troviamo code tra Pescara Sud e Pescara Ovest, così come tra Grotta a Mare e Pedaso. Ancora sulla 14, per un veicolo in panne, si sono formati 3 chilometri di coda, ora in aumento, nel tratto tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla 9 Lanate Chiasso invece, per operazioni doganali, segnaliamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con l'A36 Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Resta inoltre chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino Mornasco, sia in entrata che in uscita. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
0: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le segnalazioni più importanti a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento della rete registriamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Nella stessa direzione troviamo code tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Grottammare e Pedaso. Inoltre per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Firenze Sud e la 1 direttissima in direzione di Bologna con tempo di percorrenza di circa un'ora. Sulla 9 e la Enate Chiasso invece per operazioni doganali segnaliamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con la 36 Pedemontana Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità e resta inoltre chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino a Normasco, sia in entrata che in uscita. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento sulla rete e vediamo le notizie più importanti, a cominciare dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento della rete registriamo code tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, e nella stessa direzione troviamo code tra Pescara Sud e Pescara Ovest, così come tra Grotta a Mare e Pedaso. Inoltre, per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Firenze Sud e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna. Il tempo di percorrenza è di circa un'ora. Sulla 9 Lanate-Chiasso, invece, per operazioni doganali segnaliamo code in direzione della Svizzera a partire dal bivio con la 36 Pedemontana-Lombarda. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Resta inoltre chiusa l'entrata di Lomazzo Nord verso Como e fino Mornasco, sia in entrata che in uscita. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Lombardia, dove il traffico è sostenuto sulla 4 Milano-Brescia e si segnalano code a tratti tra Pedo e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 35 minuti, e tra Monza e Cormano in direzione Torino, qui i tempi di percorrenza sono di circa 25 minuti. Sulla 9 Lenate-Chiasso per operazioni in dogana, code tra la Pedemontana e Lomazzo Nord verso la Svizzera. Consigliamo ai soli mezzi pesanti di sostare nelle aree di servizio in attesa di un miglioramento delle condizioni di viabilità. Inoltre restano chiuse l'entrata di Fino Mornasco verso Como e Lomazzo Nord in entrata e in uscita. La riapertura è prevista per le ore 19. Per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. È tutto.
1: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
0: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: l'approfondimento l'ho visto, però rimangono sempre le stazioni chiuse, ho visto. Ok, quindi a Gambio non gli diciamo più
1: sulle mani sulle stesse dell'acquario, strano ti facevo proprio saggita. Dall'India Albania.
0: Beh, perché quello era un consiglio.
1: Fario, nasella francese come fotocopia, imparare a vivere con un tutorial, passa premium.
0: Ha di servizio.

0: Allora conviene sempre di non mandarli su, che ne so, di... quello è un consiglio, poi fanno quello che gli pare.
1: Ormai. Un'allucinazione. Se sono matta io. Se sono matta io. Se sono matta io.
0: Ah, ok, mi fate sapere.
1: Se sono matta io.
0: Va bene, ok. Ciao ciao ciao ciao. Grazie a te, ciao ciao.

perfetto. Meglio così. Perfetto, così tiro via un po' di pappone io. Grazie. Ciao. Ciao, ciao,

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Su gran parte della nostra rete il traffico è ancora intenso, in particolare sulla 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti e tra Monza e Cormano in direzione Torino. Qui invece i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Sulla 9 Lenate-Chiasso per operazioni in dogana, code tra la Piedemontana e Lomazzo Nord verso la Svizzera. Inoltre restano chiuse fino alle ore 19 l'entrata di Fino Mornasco verso Como e Lomazzo Nord in entrata e in uscita. Traffico intenso anche in A14 Bologna-Taranto con code a tratti tra Castel San Pietro ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima e sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 50 minuti. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Paola Di Laura in diretta da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un tamponamento tra un camion e un'auto. Tra Modena Nord e Modena Sud ci sono 4 km di coda. Consigliamo di uscire a Modena Nord e attraverso la viabilità ordinaria rientrare a Modena Sud. Sul resto della nostra rete il traffico è ancora intenso, in particolare sulla 4 Milano-Brescia. Segnaliamo code a tratti tra Pelo e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Cormano in direzione Torino. Su questi tratti i tempi di percorrenza sono di circa 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code a tratti tra Castel San Pietro ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 25 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti. È tutto.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Paola Di Laura in diretta da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete, sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 13 minuti e tra Monza e Cormano verso Torino, qui i tempi di percorrenza sono di 13 minuti. Ci spostiamo poi in Liguria per segnalare un chilometro di coda tra Genova, Bolzanete e Busalla verso Milano e qui si viaggia su una sola corsia e i tempi di percorrenza sono di 15 minuti. Ci spostiamo poi sulla 8 Milano-Varese, anche qui il traffico è sostenuto con code a tratti tra il bivio per la 4 e Fiera Milano verso Varese e tra lo svincolo di Lainate e Arese in direzione Bustarsizio. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio e guidate con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
3: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete, in particolare sulla 4 Milano-Brescia. Segnaliamo code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Cormano in direzione Torino. Su questi tratti i tempi di percorrenza sono di circa 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. Traffico incolonnato sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Invece sulla 1 direttissima, per un incidente autonomo che ha visto coinvolto un furgone, ci sono 2 chilometri di coda tra Firenzuola e la 1 panoramica verso Firenze. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete, in particolare sulla 4 Milano-Brescia. Segnaliamo code a tratti tra Monza e Cormano in direzione Torino. Questo tratto al momento si percorre in 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code a tratti tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. Traffico incolonnato anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Invece, per un incidente risolto, ci sono 2 chilometri di coda tra la 1 direttissima e Barberino di Mugello verso Firenze, e per questo motivo ci sono anche 2 chilometri di coda sulla 1 direttissima tra Firenzuola e la 1 panoramica, sempre in direzione di Firenze. Per il momento è tutto, non ci sono altre segnalazioni. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Liguria, sulla 12 Genova Sesti Levante, tra Genova Nervi e Ricco verso Livorno ci sono code di un chilometro per un veicolo fermo in galleria e si viaggia solo sulla corsia di sorpasso. Per lavori ci sono code in uscita a Rapallo da entrambe le provenienze. Per un incidente risolto sulla 1 direttissima restano 3 chilometri di coda tra Badia e la 1 panoramica in direzione Firenze. A Roma, sul tratto urbano della 24, per traffico intenso code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città e code a tratti tra via Fiorentina inizio con Planare verso il grande raccordo anulare. Infine a Napoli sulla tangenziale ci sono code per traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta e tra Camaldoli e Fuorigrotta entrambe in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Liguria sulla 12 Genova Sesti Levante, tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova. Ci sono code di 1 chilometro per un'auto ferma in avaria e si viaggia solo sulla corsia di sorpasso. Per lavori ci sono code in uscita Rapallo da entrambe le provenienze. Per un incidente risolto sulla 1 direttissima ci sono 2 chilometri di coda tra Badia e la 1 panoramica in direzione Firenze. A Napoli sulla tangenziale ci sono code per traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta e tra Camaldoli e Fuorigrotta, entrambe le code in direzione Pozzuoli. Per lavori di ammodernamento dalle 22 di questa sera alle 6 di domani sulla 26 Genova Gravellona Toce verrà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la 10 Genova Savona e Ovata in direzione Gravellona Toce. È tutto.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico si è normalizzato su quasi tutta la nostra rete, ad eccezione della 1 direttissima, dove a causa del traffico intenso ci sono code a tratti tra Badia e la 1 panoramica in direzione Firenze. A Napoli, sulla tangenziale, traffico incolonnato tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli e code in uscita fuori grotta per chi viene da Capodichino. Per lavori di ammodernamento, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani, sulla 26 Genova Gravellona-Toce verrà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Ovada in direzione Gravellona-Toce, e sulla 7 Serravalle-Genova sarà chiuso il tratto tra Busalle e Genova-Bolzaneto verso Genova. Invece, a partire dalle 22 fino alle 5 di domani, sulla 1 Milano-Napoli verrà chiuso il tratto tra Orvieto e Orte verso Roma. Per il momento è tutto.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per ripristino di un incidente sulla 14 Bologna-Taranto è chiusa l'uscita di Pescara Ovest per chi viene da Ancona. Consigliamo di uscire a Giulianova sulla 25 Torano-Pescara. Per lavori fino alle 6 di domani sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna e sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo in direzione Padova, mentre a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani verranno chiusi sulla 7 Serravalle Genova il tratto tra Busalle Genova Bolzaneto verso Genova e sulla 26 Genova Gravellona Toce il

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per ripristino di un incidente sulla 14 Bologna-Taranto è chiusa l'uscita di Pescara Ovest. Per chi viene da Ancona consigliamo di uscire a Giulianova sulla 25 Torano-Pescara. Per lavori fino alle 6 di domani sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova Padova è chiuso il tratto tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo in direzione di Padova, mentre a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani verranno chiusi sulla 7 Serravalle Genova il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova e sulla 26 Genova Gravellona-Toce il tratto compreso tra il bivio con la 10 e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Per il momento non ci sono altre segnalazioni, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per ripristino di un incidente sulla 14 Bologna-Taranto è chiusa l'uscita di Pescara Ovest per chi viene da Ancona. Consigliamo di uscire a Giulianova sulla 25 Torano-Pescara. Per lavori fino alle 6 di domani sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. A causa del l'uscita obbligatoria a Castel San Pietro si è formata una coda a partire da Imola. Sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo in direzione Padova, mentre a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani verranno chiusi sulla 7 Serravalle-Genova il tratto tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova e sulla 26 il tratto tra la 10 e Ovada. Per il momento è tutto.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Buona serata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione di traffico sulla 14 Bologna-Taranto. Per lavori è chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna e si segnala 1 chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Castel San Pietro. Chiuso anche per lavori sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 14. Riapertura prevista per le 5. È tutto buono.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. E allora ricordo che per lavori è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra il raccordo di Casalecchio e il Bivio con la 14 Bologna-Taranto e a seguire il tratto tra Orvieto e Orte in direzione Roma. È chiuso anche sulla derivazione di Roma Nord il tratto tra Settebagni e il Gra verso Roma. È tutto.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione di traffico è sulla 8 Milano Varese. Per lavori si segnala coda tra Castellano

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla nostra rete. Allora ricordo che per lavori è chiuso sulla 9 Lainate Chiasso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate e sulla 13 Bologna-Padova chiusi i tratti tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna e tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Le riaperture sono previste per le 5. È tutto, buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla nostra rete. Allora ricordo che per lavori è chiuso sulla 9 Lainate Chiasso, il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, e sulla 13 Bologna-Padova, chiusi i tratti tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna e tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Riaperture previste per le 5. Al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Familia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla nostra rete. E allora ricordo che per lavori è chiuso sulla 9 Lainate Chiasso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, e sulla 13 Bologna-Padova chiusi i tratti tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna e tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova. Riaperture previste per le 5. È

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, la circolazione scorrevole sulla nostra rete. E allora ricordo che per lavori fino alle 5 sono chiusi sulla 24 Roma-Teramo i tratti tra l'Aquila Ovest e Tornimparte in entrambe le direzioni, mentre sulla 16 Napoli-Canosa è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Le riaperture sono previste per le 6. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: E una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla nostra rete. Ricordo allora che per lavori fino alle 5 sono chiusi sulla 24 Roma-Teramo, i tratti tra l'Aquila Ovest e Torni in parte in entrambe le direzioni, mentre sulla 16 Napoli-Canose è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Riapertura prevista per le 6.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, la circolazione è scorrevole sulla nostra rete e ricordo allora che fino alle 5 sono chiusi sulla 24 Roma-Teramo i tratti tra l'Aquila Ovest e Torre Parte in entrambe le direzioni, mentre sulla 16 Napoli-Canosa è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. La riapertura è prevista per le 6. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spinello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare sulla nostra rete, ma la notizia di rilievo ci porta sulla 14 Bologna-Taranto. Per un camion in fiamme tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari si è resa necessaria la chiusura del tratto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si segnala un chilometro di coda.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare, ma la notizia di rilievo ci porta sulla 14 Bologna-Taranto. A causa di una bisarca in fiamme tra Poggio Imperiale e San Severo, si è resa necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, in direzione Bari si segnala un chilometro di coda. È tutto al momento, buon viaggio.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 14 Bologna-Taranto. A causa di una bisarca in fiamme tra Poggio e Imperiale San Severo si è resa necessaria la chiusura del tratto in entrambe le direzioni. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in direzione Bari e si segnala un chilometro di coda. Personale sul posto e tutti i mezzi di soccorso. È tutto.